0: Pacific. Durch den Montagmorgen mit dem Lenny Kravitz beim Radio von da 14 Minuten nach die 9 haben wir's.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: Für all die, die Romanisch können, eine Frage, hey, wie habt ihr das eigentlich gelernt? Von daheim aus, in der Schule oder irgendwie auf eigene Faust? Diese Woche ist der Lukas Batista im Gespräch mit der Flavia Hobby. Sie ist quasi eine Expertin, was das Romanische angeht. Sie ist Lehrerin. Und sie wird uns diese Woche das Thema vom Romanisch lernen ein bisschen näher bringen.
2: Allegra e bon di. Eja vija vus tuts un bellischem lundes di. Schku weiss vus im Preis Romansch. Eda im Preis Romansch kreit res la più normale variante, a scola. Però que do bgera liet ci nu vaiva quella fortuna. Per que, do que kurs ci spopiller tres per imprende Romansch era un po' più tardi la vita. Qui stefna udinza Flavia Hobby, una c'ha 38 e seri una magistra da Romansch, hoz, ans declerla per c'è wo lassen Personen imprende Rumänsch?
3: Ich bin Flavia Hobby, ich bin Filters, ich bin im Sarganserland, ich bin auch in verschiedenen Seen. Ich studiere Sciences d'Education, also Erziehungswissenschaften, in der Lateral Rumänsch, und in der Autor instruiere ich Rumänsch per Personen verschiedenes.
2: Perché volessen persones imprendere un mensch?
3: Also qui è tutto differente qui sa essere chi lavora in il canton. Il canton grigione è trilingue, chi vuole semplicemente un intico, penso che forse italiani, romanci, non si rimane un intico più. Lui sa essere in partenari, in una partenaria. Sa essere la tata che ha in romanci e che chi dice che semplicemente un intico se vede più davanti mi essere giusto, che ha più forse ella. Ed luce che è in motivo anche che pesce casa, also abitazioni di vacanze, also grazie a quelle delle basse che hanno abitazioni di vacanze senza selva e che si sentono fece beinle e che dice che io vi bugen si integra più fece o se vece che quei prendo un gatto che vende scurriuleo.
1: Las minutas romances.

0: Notas Romanchas. Radio Grischa. Il Radio d'Acheo.
1: Wie habt ihr Romanisch gelernt, für die, was könnt? Diese Woche ist unser Moderator von der Minutas Romanchas, der Lukas Battista, im Gespräch mit der Flavia Hobby, einer romanischen Expertin und unter anderem Romanischlehrerin. Sie wird uns diese Woche das Thema Romanisch lernen näher bringen.
2: Allegra e bon di. Egia vu ja vus tuts un bellischem lündesdi. Scu weiss vus im Preis Romansch. Ed im Preis Romansch kreit res la più normale variante, a scola. Però que do bgera liet ci nu vaiva quella fortuna. Per que, do que cuors ci spopilier tres per imprendere Romansch, era un po' più tardi la vita. Qui stefna, udinza Flavia Hobby, una c'ha 38 e seri una magistra de Romansch, oz, ans declerla per c'è Wollen Personen imprendere Romansch?
3: Ich bin Flavia Hobby, ich bin Filters, ich gehe im Elsarganserland, ich bin in Wickerscheide sein und ich studiere Sciences Education, also Erziehungswissenschaften, in der Lateral Romansch und in der Autor instruiere ich Romansch per Personen Gerschiedes.
2: Perché volessen Personen imprendere Romansch?
3: Also, qui è tutto differente, qui sa essere chi lavora in il Canton. Il Canton Grigione è trilingue, chi vuole semplicemente un intiglio, penso che forse italiani, Romansch, non si rimane un intiglio. Lui sa essere in partenari, in una partenaria. Sa essere la tata che ha una Romansch e chi dice che semplicemente un intiglio se vede più da parte mia sua regista, che capisce forse ella. Ed luce che è in motivo anche che capisce casa, cioè abitazioni di vacanze, cioè grazie a queste basse che hanno abitazioni di vacanze senza sur selva e che si sentono fece bene e che dice e poi io vi bugen si integra più fece o les se vece che quei prendo un gatto che vende scurio leo.
0: Las minutas romances. Radio Grisha. Radio Futo. Il radio da che

0: In tut'altra fase de la vetta. Tu prends cun dels liriches en alles.
1: Quina fitch leunga fase de la vetta, qua est au varga vegnons, no? Cun, in prim concert, man war da forse cungisiat, er il giuven de la truppe. Als nu sera tos valti tutina, aber se cungisiat au in prim concert, ed sanyang du me li venci trois, qua er giuz de vos concert, qua de vos projekt. Leo prendo è un fetch bia. Quei dine staudie sper la lavur, sper tot, sper il studium, also qua finanziamo mi quasi il studium, ed sia. Io prendo un in una massa contact. Io prendo un in una massa experiencia di lavoranza, ma non so se la cosa lavora senza, ma di budine sti a sushi bia differenti chause in una chiesa, budine sempre, differenti moines, ma in sanfra la via, perché in una fine mira, a fece fai bia le regodienze, quella ci mene quella canzone che ho, ben quente che vanto, quelle regodienze in tutto quel son, quei extreme,
0: Smo in un curt, el futur, die es aus in gapper quatrons si breul sco president neu des breul esser in quatrons
1: neu der breul esser in quatrons
0: kurte kompakt
1: ja breul des in quatrons in eine situation no ke to no ke i rege positivitat no ke tut an quei Quei nief schlongel dies, kins wese, breule war, le vischneunke de boi, kus vischnadis, war in im bien futur, kelle jäut, al proschedi de boi, kone, kusta buns quattrons, dos se legen es is proximes quattrons, also kuni sense, mein port, war einfach sel futur.
0: Ja, du vischle ti, also ein grazie fitsch, bil diskurs, tut bien, bil futur.
1: Grazie.
0: Et bia plagé, kolle le
1: Grazie fitsch.
2: Der Radio Grisha Talk.